0: E a fatto un gageni no ma ci che mana ja care a tento resti che reis. Ma re fifa di no.
1: Ma re fifa di le.
0: Ma re va mi na ranzi sus.
1: Ra ta na re com ni na ranzi sus.
0: Iente.
1: Ba manga ta kir.
0: Iza lure na ma ci che manga ta kir.
1: Lumena fiti amba.
0: Lumena vane amba. Nuen tiene re ina ni ranzi.
1: Irani tuara samtena maires.
0: Mhm. Atulcha niza le ir?
1: Atulcha wan plange eto te atulcha wan are om radio.
0: Sucha du.
1: Yo. Ma vakasi da rai fe.
0: Iene ar shinda le rai?
1: Asira ni katele masiuna tsa mami inda ni seo.
0: Siuna tsa mami.
1: Iye, atulcha wan katele masiuna tsa mami inda.
0: Manca si c'è che noi anche. Io ho fatto un gioco, non manci che mangiare quando ho resti che andrai a ris. Ma c'è Pifalino.
2: Ma c'è Pifalino, verna che.
0: Verna che li chiedas?
2: Ma c'è Pifalino, verna che.
0: Da oare, hidna jani ra tika manarakao? O, la sisi e, wala afaka anferna ian kuya no wana, te ufa we, anitra watana te wara, te uzere tikyo ian ya, izai fanda minana, izai. Bara epifalino!
3: Bara epifalino tu!
0: Bara abam nina ranzi susi!
3: Ba anferna kirel!
0: Bala anferna kirel ian ku, hienar?
3: Ba sina rele ir.
0: Da oare, ina jani ratika manarza kau?
3: Afak rim saut.
0: Afak rim saut, ja. Atul ratika waniza le ir?
3: Atul chan ni amanai da tul tawan tadanai. Da tul chan pete amene saiyan.
0: Yene ar.
3: Da tul chan nauku.
0: Sacha tufk. Enas, makasih jakanom, vesna tua izaya. Mayeri ro pul minitra zao ny amin'ny valora, mbola manana eo amin'ny folo minitra eo izany isika mpiaino ahafahanareo miantso mivantana izay.